0: protest apnée.
1: Il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il